Ikmah, iya jare kan maune, iya jare pan di loro-lorone ya, iya pan loro-lorone. Jare Mama Ikmah ora lah dong di loro tak moh, lebih baik aku jauh, jauh, jauh. Aku enggak mau di loro, di loro, di loro, di loro.

0: kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak